0: domenica.
1: Il nostro format unico e inconfondibile,
2: Ram Power 102.7,
1: ti accompagna in ogni momento della giornata.
3: Special format Ram Power 102.7.

0: Anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Dito nella piaga.

0: lo ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Uno lo vivi.
3: Special format.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.7.

0: Asia.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coez.
4: This is Beyonce.
5: Ciao, sono Lodi.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7, all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.
2: Ciao.
3: Almeno che non sia da

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Merck e Cremont. Partenope.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
5: Salida del vuelo con destino

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
1: Past hits. Ram Power 102.7.

0: muori.
1: Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: 8827. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: Power 102.7.
1: Uno lo ricordi,
2: ricordi, uno lo vivi.
1: Run Power 102.7.
3: Mi sento

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Fan Power 102.7.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Run Power 102.7. Commercial time.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
6: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Dito nella

0: quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
0: Chiedigli di mettere Run Power

0: ProMotion. Devi rinnovare il look di casa? Non accontentarti, scegli il meglio. MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il tuo punto di riferimento per la qualità. Scegli tra le migliori firme come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia e tanti altri. Solo questo mese c'è la promo Relax con sconti fino al 50% su tutto l'arredamento. E per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo totale. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9, aperti 7 giorni su 7, con orario continuato. Scopri di più su mbarredamenti.it.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli €19.950, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da €109 al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: L'eleganza della tua BMW, la grinta della tua Mini, emozioni pure da curare con attenzione. Quando arriva il momento della manutenzione, affidati solo ai professionisti. Patriarca è assistenza ufficiale BMW e Mini con servizi di manutenzione, servizio gomme, servizio carrozzeria approved e offerte esclusive dedicate alla tua fedeltà. Patriarca Service BMW e Mini, a Roma in via Assisi 57. Prenotazioni allo 06 782 65 75 patriarca.bmw.it.
11: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAIG 0. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
12: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: 102.7 Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation nel grande caldo in questo weekend dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Ram Power 102.7.
3: Time for a commercial.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
11: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
12: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
11: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
12: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
13: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
15: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Mr. Rain, lunedì nero.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Promotion. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Run Power 102.7.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend, con la nuova Polo Young, a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc, da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
9: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
14: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
13: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
17: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
18: Ramp Power 102.7.
19: Ramp Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: più. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione «La Repubblica è di chi la abita». Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
8: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
9: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
10: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
9: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
10: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
11: Da Pewex fino al 18 giugno offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora.
13: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.
14: When I met

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
5: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
5: Novità.
6: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
7: Salida del vuelo con destino a

0: smart speaker è come una radio.
1: Alexa,
0: basta chiedergli di ascoltare Run Power 102.7 per accendere le emozioni della nostra musica a casa tua.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power

0: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e in via Edrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Run Power 102.7. Time for
2: a commercial. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Alla guida della tua comoda BMW o della tua mini scattante, quanti chilometri nella frenetica vita di tutti i giorni? E dove trovi il tempo per il tagliando? Prova il servizio Fast Lane di Patriarca Service BMW e Mini. Da oggi, anche ogni primo sabato del mese, siamo aperti di mattina per il tuo tagliando ordinario, per offrirti un caffè e la tua auto è già pronta. Prenota il tuo tagliando Fast Lane allo 06 782 65 75. Patriarca Service BMW e Mini, a Roma in via Assisi 57. patriarca.bmw.it.
11: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
18: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
19: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
20: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
21: Ram Power 102.7.
22: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Quando torna al mio paese,
2: uno lo ricordi,
3: ricordi, uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7. Mi sento

0: cucina e a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale, cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation nel grande caldo in questo weekend dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Rampower 102.7. Time for a
5: commercial. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
13: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
14: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
13: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
14: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
15: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Angelina Mango, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Mentre ti prepari per uscire, ascoltaci dal tuo smart speaker.
2: Alexa, play now.
3: Basta chiedergli di ascoltare Run Power 102.7.

0: devi rinnovare il look di casa, non accontentarti, scegli il meglio. MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il tuo punto di riferimento per la qualità. Scegli tra le migliori firme come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia e tanti altri. Solo questo mese c'è la promo Relax con sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo totale. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village a Castelromano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9, aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. Scopri di più su mbarredamenti.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%. TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
11: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Fit. A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
17: Una veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
18: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
3: Run Power 102.7.

0: Vai.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
3: Solo questa è Run Power 102.7.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial time. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
2: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
3: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
2: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
3: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento. E per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
7: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.
9: Ram Power.
10: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
10: Come questo.

0: ricetta della flotta.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
2: Your smart speaker, just like the radio.
3: Special format.
2: Alexa!
1: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Music Party.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.

0: sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Rampower 102.7. Time for a commercial.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Crocio Pontina. Il meglio sempre.
8: L'eleganza della tua BMW, la grinta della tua Mini, emozioni pure da curare con attenzione. Quando arriva il momento della manutenzione, affidati solo ai professionisti. Patriarca è assistenza ufficiale BMW e Mini con servizi di manutenzione, servizio gomme, servizio carrozzeria approved e offerte esclusive dedicate alla tua fedeltà. Patriarca Service BMW e Mini a Roma in via Assisi 57. Prenotazioni allo 06 782 65 75. patriarca.bmw.it.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente.
11: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
12: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
11: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
17: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
18: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
22: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
23: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
24: Ram Power 102.7.
25: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza e delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese e del mondo del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare, innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah, ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su runpower.it. Commercial
2: time. Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
10: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
9: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
10: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
15: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
16: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
15: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Dito nella

0: speaker. Your smart speaker, just like the radio.
1: Ram Power 102.7.
2: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Promotion. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e in via Edrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
9: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
10: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
11: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
14: Sogni una cantina vista.
15: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
19: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
20: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
19: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
20: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
19: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
22: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
21: Impossibile.
22: E invece sì.
21: E magari anche ad interessi zero.
22: Anche quello.
21: Stai scherzando?
22: No, è tutto vero.
23: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
24: 102.7 Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire.
1: Alexa,
0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker.
2: RAM Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere RAM Power 102.7.

0: is Ram Power.
1: Un successo del momento.
0: Today's hits.
2: Un successo del passato.
0: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
5: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
5: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
8: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni-Ghetti.com.
11: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
12: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
11: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: J-Ax, Hippie, Yayo.
5: Vin, du,

0: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero, in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid, con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e in via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
1: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Alla guida della tua comoda BMW o della tua mini scattante, quanti chilometri nella frenetica vita di tutti i giorni? E dove trovi il tempo per il tagliando? Prova il servizio Fast Lane di Patriarca Service BMW e Mini. Da oggi, anche ogni primo sabato del mese, siamo aperti di mattina per il tuo tagliando ordinario, per offrirti un caffè e la tua auto è già pronta. Prenota il tuo tagliando Fast Lane allo 06 782 65 75. Patriarca Service BMW e Mini. A Roma, in via Assisi 57. Patriarca.bmw.it.
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia e scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
14: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. StudioGraffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
15: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad. Conrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
19: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
20: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
21: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
22: Ram Power 102.7.

0: lo vivi, uno lo vivi. Special format.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.5.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
4: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
3: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
4: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
5: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
8: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
0: Run Power. Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora
10: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Merck e Cremont. Partenope.

0: Promotion.
1: Devi rinnovare il look di casa? Non accontentarti, scegli il meglio. MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il tuo punto di riferimento per la qualità. Scegli tra le migliori firme come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia e tanti altri. Solo questo mese c'è la promo Relax con sconti fino al 50% su tutto l'arredamento. E per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo totale. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9, aperti 7 giorni su 7, con orario continuato. Scopri di più su mbarredamenti.it.
2: Ram Power 102.7. Commercial
3: time. Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di €600 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend, con la nuova Polo Young, a €18.900, con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc, da €27.900, con permuta o rottamazione.
9: Oppure, stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14.800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2.950. Valore futuro garantito €10.858. Importo totale dovuto €13.798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAEG 098, anticipo €6.200, 36 rate, rata finale €16.359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
15: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi.
0: Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
15: L'eleganza della tua BMW, la grinta della tua Mini, emozioni pure da curare con attenzione. Quando arriva il momento della manutenzione, affidati solo ai professionisti. Patriarca è assistenza ufficiale BMW e Mini con servizi di manutenzione, servizio gomme, servizio carrozzeria approved e offerte esclusive dedicate alla tua fedeltà. Patriarca Service BMW e Mini, a Roma in via Assisi 57. Prenotazioni allo 06 782 65 75. patriarca.bmw.it.
16: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: 102.7 Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
2: Un successo del momento.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza. Commercial
2: time. La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
6: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
7: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
6: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
7: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
8: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
12: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
11: Come questo.

0: Music Party. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Ram Power 102.7.
2: For a commercial.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21,750. Anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14,800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2,950. Valore futuro garantito €10,858. Importo totale dovuto €13,798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
11: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da €5 al giorno.
12: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
15: Honda Motor Roma!
16: Alla guida della tua comoda BMW o della tua mini scattante. Quanti chilometri nella frenetica vita di tutti i giorni? E dove trovi il tempo per il tagliando? Prova il servizio Fast Lane di Patriarca Service BMW e Mini. Da oggi, anche ogni primo sabato del mese, siamo aperti di mattina per il tuo tagliando ordinario, per offrirti un caffè e la tua auto è già pronta. Prenota il tuo tagliando Fast Lane allo 06 782 65 75. Patriarca Service BMW e Mini. A Roma, in via Assisi 57. Patriarca .bmw.it.
17: Renault.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. TAEG 1,22, anticipo €7,430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
21: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
0: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
2: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
22: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Ram Power 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Ram Power 102.7.

0: Sun Power 102.7. Time for a
1: commercial. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
4: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
5: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
4: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
5: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto incendio e anni di furto incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
6: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso 0, TAN 0, TAEG 0. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
7: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
10: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
10: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica, anche quando sei a casa.
2: Alexa!
1: Anche dal tuo smart speaker, ascolta Run Power 102.7.

0: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e in via Edrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Ram Power 102.7. Time for
2: a commercial. L'eleganza della tua BMW, la grinta della tua Mini, emozioni pure da curare con attenzione. Quando arriva il momento della manutenzione, affidati solo ai professionisti. Patriarca è assistenza ufficiale BMW e Mini con servizi di manutenzione, servizio gomme, servizio carrozzeria approved e offerte esclusive dedicate alla tua fedeltà. Patriarca Service BMW e Mini a Roma in via Assisi 57. Prenotazioni allo 06 782 65 75. patriarca.bmw.it.
3: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro e Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
15: Autostar Flaminia. È arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, angolo Via Raffaello Nasini 4, all'interno del Salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
16: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Via Salaria 665, Via Tiburtina 1143. Via di Tor Cervara 285.
20: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial time. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Rampower. Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
9: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.

0: Sofia.
1: Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi,
3: uno lo vivi.
4: Special format.
5: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
2: Run Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Mr. Rain, lunedì nero.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Devi rinnovare il look di casa? Non accontentarti, scegli il meglio. MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il tuo punto di riferimento per la qualità. Scegli tra le migliori firme come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia e tanti altri. Solo questo mese c'è la promo Relax con sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo totale. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village a Castel Romano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. Scopri di più su mbarredamenti.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di €110 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18,900 con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da €27,900 con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14,800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2,950. Valore futuro garantito €10,858. Importo totale dovuto €13,798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
12: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
11: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
15: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
16: Renault con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
18: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
19: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
20: Ram Power 102.7.

0: Kafka.
1: Uno lo ricordi.
2: Memories.
1: Uno lo vivi.
3: Ram Power 102.7.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. MBArredamenti.it.
9: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
12: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
13: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
12: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
13: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
14: Runpower 102.7. All'inizio di ogni ora
15: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
14: come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: Promotion. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Ma chi è? Anna! Sei già qui? Ma sono le 4 del mattino!
9: Partenza intelligente! È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare!
8: Ma l'aereo è tra 6 ore!
9: Cerchi una partenza davvero intelligente!
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
11: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, in fe condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
15: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
16: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Alla guida della tua comoda BMW o della tua mini scattante, quanti chilometri nella frenetica vita di tutti i giorni? E dove trovi il tempo per il tagliando? Prova il servizio Fast Lane di Patriarca Service BMW e Mini. Da oggi, anche ogni primo sabato del mese, siamo aperti di mattina per il tuo tagliando ordinario, per offrirti un caffè e la tua auto è già pronta. Prenota il tuo tagliando Fast Lane allo 06 782 65 75. Patriarca Service BMW e Mini. A Roma, in via Assisi 57. Patriarca.bmw.it.
19: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
20: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
21: 102.7
22: Ram Power 102.7.

0: Ram Power 102.7.
1: Un successo del momento, un successo del passato, un successo del passato.
0: Special format
2: Ram Power 102.7.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile in serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio nelle aree interne. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista su tutta la regione. Da segnalare poi un minimo di instabilità sui rilievi con qualche temporale di calore. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Run Power 102.7. Time for a
3: commercial. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione «La Repubblica è di chi la abita». Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'Aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
8: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
9: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
10: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
9: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
10: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
11: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
12: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
13: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
14: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
0: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
16: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: J-Ax. Hippie Yayo.
5: Vin, du, go.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e in via Edrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
0: Rampower 102.7. Time for a
2: commercial. Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
4: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori, leonori.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
11: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
8: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
15: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
19: Ramp Power 102.7.
20: Ramp Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento e per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9. mbarredamenti.it.
10: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
11: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
10: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
11: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
12: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Dito nella

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: Promotion. Devi rinnovare il look di casa? Non accontentarti, scegli il meglio. MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il tuo punto di riferimento per la qualità. Scegli tra le migliori firme come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia e tanti altri. Solo questo mese c'è la promo Relax con sconti fino al 50% su tutto l'arredamento. E per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo totale. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, via Nettunense, chilometro 9, aperti 7 giorni su 7, con orario continuato. Scopri di più su mbarredamenti.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097. Via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: L'eleganza della tua BMW, la grinta della tua Mini. Emozioni pure da curare con attenzione. Quando arriva il momento della manutenzione, affidati solo ai professionisti. Patriarca è assistenza ufficiale BMW e Mini con servizi di manutenzione, servizio gomme, servizio carrozzeria approved e offerte esclusive dedicate alla tua fedeltà. Patriarca Service BMW e Mini a Roma in via Assisi 57. Prenotazioni allo 06 782 65 75. patriarca.bmw.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente.
13: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
12: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
13: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
15: Da Pewex fino al 18 giugno offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
17: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
18: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile in serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio nelle aree interne. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista su tutta la regione. Da segnalare poi un minimo di instabilità sui rilievi con qualche temporale di calore. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Run Power 102.7.
2: Commercial time.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
10: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
9: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a €13.500.
10: Solo da Leonori, Peugeot 208 da €13.500 con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo €3.500, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
0: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti.

0: Promotion. Serate speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata, un esame avanzato non invasivo che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
7: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
8: Il Centro di Cultura Domus Danae APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdanae.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
9: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma!
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
15: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
19: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
20: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
21: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
22: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
23: Ram Power 102.7.
24: Ram Power 102.7.

0: Uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.
2: E ciao.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Da MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa, sconti fino al 50% su tutto l'arredamento. E per i primi 10 mesi paghi solo il 10% dell'importo. MB Arredamenti è presso lo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
10: Run Power 102.7. All'inizio di ogni ora
11: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
10: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power.
5: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
5: Ram Power 102.7.
1: Novità.
6: Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Una Veneta Cucine ti dà più spazio per darti più libertà. Libertà di progettare la tua casa come meglio credi. Libertà di approfittare dei vantaggi della nuova promozione Diamo Valore alle tue scelte. Il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero. Veneta Cucine. Più spazio, più liberi.
3: Visita lo showroom di Guerino Fava Arredamenti a Roma, in via di Trigoria 145, con ampio parcheggio. favaguerino.it.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
9: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Alla guida della tua comoda BMW o della tua mini scattante, quanti chilometri nella frenetica vita di tutti i giorni? E dove trovi il tempo per il tagliando? Prova il servizio Fast Lane di Patriarca Service BMW e Mini. Da oggi, anche ogni primo sabato del mese, siamo aperti di mattina per il tuo tagliando ordinario, per offrirti un caffè e la tua auto è già pronta. Prenota il tuo tagliando Fast Lane allo 06 782 65 75. Patriarca Service BMW. BMW e Mini. A Roma in via Assisi 57. Patriarca.bmw.it.
14: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
15: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
16: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957. 102.7.

0: Run Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ferri. Ogni sabato alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
1: Ram Power 102.7 Commercial
2: Time. Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21 Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1200 33, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 20 giugno, duo flauto e arpa Giuseppe Nova e Elena Castini.
5: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%.

0: 5%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
1: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Uno lo ricordi?
5: Uno lo vivi.
6: Uno lo vivi.
7: Special format.
8: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
9: Rampower 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame.
8: Ram Power.
9: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
10: Ram Power 102.7.
11: Come on!

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Merck e Cremont. Partenope.

0: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
1: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
0: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
1: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
2: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
4: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
3: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Power. Uno lo ricordi,
11: uno lo vidi.
12: Special format.
11: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Mr. Rain, lunedì nero.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un successo del momento.
2: Un successo del passato.
3: Past hits.
2: Run Power 102.7.
4: Let me tell you.

0: no. Uno lo ricordi,
1: uno lo vivi,
2: uno lo vivi.
3: Special format.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.7.
4: E ciao,

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special Format Ram Power 102.7.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: Manpower 102.7.
1: Uno lo ricordi?
2: Ricordi. Uno lo vivi.
1: Manpower 102.7.
3: Mi sento.